0: quando resto bene, vola più razza che tale qual segno.
1: Dunque dal regno scuro tornerà l'alma in cielo, ed io primiero le leggi prezzerò.